0: Ungathinta amabhubesi.
1: Ungathinta amabhubesi.
0: Ungathinta amabhubesi.
1: Ungathinta amabhubesi amabhubesi. Umbiro uthayo ubuthele ikhethi sizonke. Yithi ku.
0: Ungathinta inkunzi.
1: Emama.
0: Inkunzi.
1: Ungathinta
0: inkunzi.
1: Emama.
0: Inkunzi.
1: Ungathinta
0: inkunzi.
1: Emama.
0: Inkunzi. Ungathinta amabhubesi.
1: Ungathinta amabhubesi.
0: Ungathinta amabhubesi.
1: Ungathinta amabhubesi amabhubesi. Umbiro uthayo. Ovukele isigodi sizonke yithi kunzi
0: wazwa ikata wayikata.